0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette il lavoro.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te,
1: di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Che

0: tener da me certe mezz'ore che diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci vogliam divertire. Trovato avete? Ci suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Becco!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.

0: Ate Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ostei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Sì, mi lasci qui solo!
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cerca di parla!
3: Ohimè!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Per matava. A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
2: Che dicon tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

0: poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina, l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apri Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io

0: pancio. Avencio.
1: Ah, crude stelle,
0: ah, meglio anch'io. Onestissima signora,
1: accade di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dolore lì dietro io mi celai.

0: in questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brava?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono mi vada servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta,
0: diabole astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

lo voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: vuol meditare.
1: Ed è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Bene, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani.
1: Scuola.
0: Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di

lì, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, ci

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, no?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di cozio, Sissiglio?
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero. Mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non l'ha ancor partito. La femmina vestito faremo che in sua vece ivi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: Tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura. Giù quel manto,
1: che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri.

0: è quella la patente che sollecita gente
1: le di orror da basilio
0: alla fretta obliato e non il sigillo
2: il sigillo di che?
0: Della patente

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attami! Sono morta! Voi qui senza mantello! Non voi lo stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona! Anzi!

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi dice?

0: E non mi viene che siete sì turbata.
1: Per la mia commedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Ebbene, lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrà!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sangue.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paglio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

son già i suonatori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e tra balli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Piano, men fretta, la turba m'aspetta, piano, men fretta, un dubbio toglietemi, di partir, la cosa è scabrosa, un'arte leccante, qui si rir, un'arte leccante, così è il sorriso, un'arte leccante, così è il sorriso.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: facoltà. Da Bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor Dio ti dar giù.
1: Al balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei? Sui ci sono già. Vedi, vado, vedi, vedi, andar qui. Dunque un uomo ha dovetto vegito.
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che
3: faccio. Su tutto lo via.
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, il barbino, seguito, seguito.
4: E in volte dei testi,
0: no,
2: non dirlo.
0: No, non dirlo.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore,
5: aprire non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto la costa così.
5: Chi salta succede?
1: Cosa?
0: Il direbbe.
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubini!
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo! Non vieni saltare di là.
5: Che pazienza!
2: Oh, mai!
5: Figliam questo bagno!
2: Cosa c'è, lo vedrò!
1: Dunque tu!
5: E salta in giù, ma perché?
1: Che timor!
5: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappi un sussurro forduso. Ora il grido se l'ho scritto biglietto. Salta in giù dal terrore confuso.

0: saran queste carte che per veste
1: porgile a me.
2: Sono in trappola, sono in trappola.
3: Figaro allerta, Figaro allerta.
1: Dite un po', questo foglio cos'è?
2: Tosto, tosto.
1: Io tanti aspettavo.

0: coraggio.
1: Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Perché fare? Vi manca.

Lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testi in mondo che promesso la trombonia con prestanza di danaro sopra l'oste, sopra la pipa silenzio lo vedremo il contratto leggeremo.

0: Support for WXXI comes from the University of Rochester Simon Business School, offering graduate business programs for working professionals with practical learning in AI, analytics, healthcare, and leadership. Programs are available online and in person. Explore simon.rochester.edu.
1: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice ser quei desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: saprò se Cherubino era giunto a Siviglia. Atale oggetto mandato, Basilio.
1: Fermo, a lui non deder nulla. Invece tu voglio andarci.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel re è morto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ah, la contessa attenderà il piastetto.
1: Che fu il pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Ditevi la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quali lascio io, Padea?

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio,

0: caro mi fa.
1: Ah, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti a parte, per parte.

0: O pagarla o sposarla, o rambutite.
1: Io respiro.
2: Ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un'anchiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo! Al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa in braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te lo dirà.

0: c'è frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
0: Oggi, e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendiamo questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Andiamo di fuori.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Che si leggeva in frase? Corrabbio! Che meglio! Ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siani un loco! Scrivi! Che io scriva!

God, where have all you Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
0: Stamane? Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
0: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
0: Eccellenza!

0: so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Padrone del terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo siciliano va il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi

amoroso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerella il vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque, il loco del congresso, so dove stabilire.

0: Chi va là?
1: San! San, quelli che invitasti a venire!
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio,

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

momento della mia cerimonia, e il godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi crede

streghe che incantano per farci mimar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son moe pizzezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti che vincono mente.

occhi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: tua voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Restaci!

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Ma sento già il

0: Si fiaccoli un vecchio il panettone.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
0: Risci,
1: entriamo a bella venere.
0: Al buio si dormia.
1: E quello devo io. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
0: Il buio si dormia.
1: E

questa è la contessa, la quale conducete. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò. Oh!

0: Mi signore!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! Questo! Si riacquola questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!

0: Gente, gente, andarmi a darmi il padrone. Gente, gente, aiuto, aiuto, son perduto. Il scellerato l'ha tradito, l'ha impalato, e non vi state a veder.
1: Son
0: storditi,
1: sbalorditi, non mi fa
0: che c'è la schiaccia a me.
2: Mia figlia!
0: Mia madre!

te, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figato.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio presto, via da poso donati, c'è un grappetto rapento, vuol fare testamento, portate su con voi il